Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: passato un momento, eh. Da Canosti Puglia, Beri, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaello.
1: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso, sono felice con te.
0: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffaelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ.

0: Mega Mix.
1: Ciao. A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e come sempre benvenuti all'ascolto del programma di 60 minuti dedicato alla musica anni 70, 80, 90, ma anche alle notizie divertenti e incredibili. Quest'oggi, a proposito di notizie, e a proposito di notizie, alcune di queste quest'oggi riguarderanno il comportamento di alcuni nostri simili che fanno di tutto pur di ottenere visualizzazioni, cioè fanno le cose più incredibili e più schifose. Vabbè, ci sono le persone che guardano queste cose schifose e in questo modo fanno guadagnare anche un bel po' di quattrini a chi questi video li pubblica. Vabbè, ma questa è una cosa di cui parleremo successivamente, quando sarà il turno di queste notizie. Era soltanto per dare una piccola anticipazione. La scaletta del Buongiorno in Musica di oggi è ricca e varia, come sempre, anni 70, 80, 90, e cominciamo con un gruppo iconico, un gruppo svedese. Se parlo della Svezia, parlo degli ABBA, che fino a qualche tempo fa si dovevano riunire, poi non se ne è saputo più nulla, nel senso che io non ci sono stata più dietro a questa notizia. È una cosa che va un po' di moda fra questi gruppi: si lasciano, poi si riprendono, poi si riuniscono e poi fanno concerti e poi non se ne sa più niente. Insomma, tengono un po' col fiato sospeso, ma i loro seguaci sapranno bene quello che fanno questi gruppi. Adesso cominciamo però il Buongiorno in Musica, come ho detto prima, con gli ABBA e con uno dei loro maggiori successi. Quale sarà mai? Vabbè, quello, uno dei più famosi, dai. La scelta non è stata difficile: Dancing Queen, gli ABBA.

così, tanto perché non avevo niente di meglio da fare mentre ascoltavo Dancing Queen, sono andata a curiosare un po' in rete e pare che la loro ultima apparizione risalga al 2000-2021, e poi non hanno deciso se riunirsi o meno, lasciando tutto in sospeso, nel senso forse sì, forse no, se ne abbiamo voglia lo facciamo, se non abbiamo voglia non lo facciamo, insomma facciano un po' quello che gli pare il Yamba. Noi continuiamo, anzi cominciamo con le notizie divertenti e incredibili. Avevo accennato prima al fatto che ci sono delle persone che fanno di tutto di più pur di avere visualizzazioni. Una di queste è una tizia americana che nel 2019 ha acquistato una casa in Illinois. Naturalmente non è importante il fatto che l'abbia acquistata in Illinois, importante è il fatto sapere cosa ci fosse dentro questa abitazione, tra le altre cose. Nel bagno c'era una vasca idromassaggio del 2015 installata dai precedenti. Ebbene, questa tipa per anni e anni non ha mai usato la vasca idromassaggio. Io spero per lei che si sia lavata da qualche altra parte. Poi improvvisamente ha deciso di farla funzionare e quindi di spurgarla, cioè di pulirla. E dopo tutti questi anni lascio immaginare cosa è uscito dai fori laterali di questa vasca. E quindi per far vedere a tutti quanto fosse sudicia questa vasca, ha pensato bene di fare un video e di pubblicarlo, così tutti sanno quanto sia poco pulita questa persona che per tutti questi decenni ha tenuto una vasca sporca in casa. Probabilmente l'unico lato positivo di tutta questa faccenda è che avrà monetizzato, e quindi con questi soldi mi auguro che si faccia un bel bagno rilassante e profumato. Ma questo non è niente in confronto alla prossima notizia, anche questa monetizzata, che darò dopo, subito dopo aver ascoltato la prossima canzone, che è The Whispers e si intitola Can You Do The Boogie?

0: Cosa ci può essere di più schifoso di una vasca dalla quale fuoriesce muffa, acqua putrida, nera, sporca, puzzolente? È fare il bagno nella cacca, o meglio lanciarsi la cacca. E sì, perché se esiste la battaglia delle arance, oppure lanciarsi come fanno in Spagna i pomodori, e insomma ci sono, nel mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano di tutto di più, frutta, ortaggi, cibi, insomma tantissime cose, però in India c'è un evento, un festival in cui la gente si lancia addosso gli escrementi di vacca. Ed è per questo che un youtuber americano ha fatto in fretta e furia le valigie, è partito per l'India e ha partecipato a questo festival. Un festival in cui gli abitanti celebrano la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi appunto sterco di mucca. Un rituale di purificazione dal male, e ha un significato religioso. Lui però, perché ci è andato? Per monetizzare, insomma, ha fatto questo bagno nella cacca per ottenere visualizzazioni e monetizzare. Non so quanti milioni di visualizzazioni abbia raccolto, ma penso tantissime, anche perché alla gente piace vedere chi si lancia la cacca. Però questa cosa ha un significato religioso, e naturalmente c'è stata un'indignazione da parte della comunità indiana, con diversi utenti che hanno accusato lo youtuber di aver deriso una tradizione locale ignorandone il significato religioso. E quindi è necessario rispettare le religioni di altri paesi. Pare però che lo youtuber non sia rimasto molto soddisfatto da questa esperienza, perché postando le immagini dell'evento sui social l'ha descritta come un'esperienza terribile. Beh, direi, ma basta parlare di questa cosa, chiudiamo l'argomento festival indiano e andiamo avanti con la musica. Prima pare che lo youtuber non sia rimasto molto soddisfatto da questa esperienza, perché postando le immagini dell'evento sui social l'ha descritta come un'esperienza terribile. Beh, direi, ma basta parlare di questa cosa, chiudiamo l'argomento festival indiano e passiamo alla prossima canzone, che vediamo un po' se ci allieterà un po'. Sì, una canzone allegra, una canzone disco music, italo disco di Fabio Vanni, uno dei rari casi in cui è stata tradotta anche in inglese, ma noi l'ascoltiamo nella versione italiana. Fabio Vanni, Lei balla sola.
1: Ti guardo.

E se qualcuno si chiedesse ma qual era la versione inglese, era di Steve Allen e si intitolava Letters from My Heart, però l'originale, tengo a ribadirlo, è la versione italiana di Fabio Vanni.

avete dei rotolini di grasso ciccia sui fianchi, e qualcuno li chiama anche maniglie dell'amore, tanto per non essere cattivi, però beh, ciccia, dai, è grasso. Ebbene, c'è una notizia strabiliante: si può eliminare il grasso, e questo grazie ad un'azienda giapponese. Un'azienda giapponese di bevande che ha recentemente lanciato un'acqua potabile funzionale che può ridurre il grasso addominale. Questa è una notizia spettacolare. Un prodotto alimentare legalmente autorizzato in Giappone a pubblicizzare benefici per la salute. Special Water, rivolta soprattutto a chi ha uno stile di vita irregolare e lotta contro l'accumulo di grasso corporeo, perché pare possa aiutare appunto a ridurre il grasso addominale e in particolare quello viscerale. Quindi dobbiamo augurarci che quest'acqua venga al più presto importata anche da noi, così possiamo ridurre la ciccia, il grasso e i rotoli. Dai, speriamo che funzioni. Se ci sono aggiornamenti in merito, verranno comunicati tempestivamente.

Ripensavo all'acqua miracolosa. E beh, se funzionasse davvero farebbe felice tante tante persone che hanno i rotolini, hanno le maniglie dell'amore. Dai, chiamiamola così, più romantico che non grasso. Andiamo avanti con la nostra programmazione, con il Buongiorno e Musica. Notizie divertenti e incredibili, ma anche canzoni anni 70, 80, 90. Barry White, la prossima in scaletta, Any Fool Could See.

E con Barry White siamo giunti alla metà del Buongiorno in Musica e quindi sta per andare in onda la cover. Cover di un gruppo statunitense degli anni 60, i Doors. E uno dei brani più famosi di questo gruppo musicale, che raggiunse un enorme successo commerciale dopo la sua pubblicazione appunto in quell'anno, era Light My Fire. E guarda caso, nel 1979 qualcuno ha pensato di farne una cover, di riproporlo in versione disco. Chi è che ha avuto tanto coraggio di farlo? Perché magari Jim Morrison e Company non sarebbero stati tanto felici. Però, poiché qualcuno ha avuto l'ardire, noi mandiamo in onda la versione del 1979 di Amy Stewart, Light My Fire.

Beh, qualcuno piacerà la versione originale del 1967 dei Doors, e ad altri invece piacerà di più la versione disco del 1979 di Amy Stewart. Oppure non gli piace né l'una né l'altra. Insomma, fatto sta che abbiamo ascoltato questa canzone per quanto riguardava la cover Light My Fire. Adesso continuiamo con The Three Degrees e Get Your Love Back. Dopodiché ci sarà una notizia che riguarda come smettere di utilizzare il cellulare. Qualcuno forse ci riuscirà con questo metodo? Credo di no, però la notizia la do ugualmente.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Dipendenza da cellulare, stare appiccicati al cellulare, non dico 24 ore su 24, ma buona parte della giornata, non fa bene, assolutamente. E quindi un'azienda ha pensato di creare una custodia per smartphone più scomoda possibile, in modo da rendere il dispositivo portatile più difficile da usare. Una custodia in acciaio inossidabile che pesa 2,7 kg, composta da due pezzi separati che si avvitano attorno al telefono. La custodia non entra in tasca.

tasca ed è incredibilmente difficile da usare, ma un mano che si usa il telefono qui diventa pesante, quindi il telefono non si può tenere in mano per lungo tempo e va posato da qualche parte. Non è impossibile rimuovere la custodia, però per staccare i due pezzi in metallo è necessario una brugola. Voglio dire, devi portare la brugola dietro per togliere questa custodia se vuoi telefonare. Un metodo fastidioso che richiede talmente tanto tempo che poi ti convinci a non usare il telefonino. Questa custodia però attualmente è in fase di crowdfunding, cioè una raccolta fondi che viene effettuata per lo più su internet. Si può preordinare la custodia per $210. Il prezzo è alto, sì, però se volete veramente combattere la dipendenza da smartphone, c'è anche una versione in ottone più pesante che costa $500. L'azienda spera di raggiungere un obiettivo di crowdfunding di $75,000, però al momento è riuscita a raccoglierne solo 17,000, e visto l'andazzo di questi telefonini io non credo che questa ditta avrà un grande successo con questa nuova custodia pesante per smartphone. Penso proprio di no.

Intelligenza artificiale, come il cellulare ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e gli aspetti negativi, adesso parlo di una notizia che riguarda una truffa. Una donna sudcoreana credeva di avere una relazione sentimentale con la star di Squid Game, l'attore di Squid Game che ha seguito questa serie, io l'ho scritta, Lee Jung-jae, io non so se si pronuncia così perché non parlo il coreano, comunque ha inviato ad un truffatore online 500 milioni di won, calma e sangue freddo, chi conosce questa serie sa che questi milioni di won non corrispondono agli euro, perché 500 milioni di won sono 350.000 dollari, in euro sono più o meno 300.600 euro. Dopo essere stata contattata sui social media da qualcuno che affermava di essere l'attore, utilizzando naturalmente immagini dell'attore generate dall'intelligenza artificiale, il truffatore è riuscito ad avvicinarsi abbastanza alla donna chiedendole questa somma e purtroppo per lei ci ha creduto. Come puoi credere di essere in relazione sentimentale con un attore? Va bene, comunque. E purtroppo è grazie proprio all'intelligenza artificiale che i truffatori riescono a fare delle cose pazzesche approfittandosi così della ingenuità delle persone. Ma non è certo la prima e non sarà neanche l'ultima, che perché mi ricordo che c'è stato un altro fatto in Francia. E mentre va in onda la prossima canzone, che è una canzone italiana di Antonello Venditti, voglio provare a ricercare questa notizia. Adesso buona domenica!

trovata. È accaduto in Francia tempo fa. Una donna era stata truffata per 830.000 euro. Quindi uno penserà, beh, è andata meglio alla coreana, no? Perché il tenore di vita in Corea è molto più basso rispetto alla Francia. Comunque 830.000 euro sono stati praticamente spillati a questa donna dopo che le era stato fatto credere di avere una relazione con l'attore Brad Pitt e che lui avesse bisogno di denaro per le cure del cancro. Anche questa una truffa generata con l'intelligenza artificiale. Purtroppo sono cose che accadono, bisogna essere un pochino più accorti quando si naviga su internet. E dopo tutte queste notizie, io direi di passare alla prossima canzone, che è un brano che fa riposare la mente, quei brani rilassanti, quei brani melodici. Una canzone che ha fatto da colonna sonora nel 1975 al film Mahogany, una storia che racconta la vicenda di una donna, una segretaria che aspira a diventare una stilista di moda. Ascoltiamo Diana Ross, Theme from Mahogany.

Questo film non l'ho visto, ma non credo di aver perso granché, perché deve essere stato molto smieloso, e a me non piacciono i film di questo genere. Era la storia di questa donna che cerca di diventare stilista di moda, poi va a Roma a fare la modella, vabbè, ho letto un po' così la trama, e appunto le danno il nome, uno pseudonimo, anziché usare il suo vero nome la chiamano Mahogany, Mogano, in riferimento probabilmente al colore della pelle, visto che l'interprete del film era la stessa Diana Ross. Ma siamo quasi giunti alla fine, non ho ancora assegnato il premio. Tra tutte queste notizie di oggi, io a chi la do la medaglia? Ma senz'altro la do allo youtuber statunitense che è partito per l'India per partecipare a questo evento religioso dove i partecipanti si lanciano escrementi di vacca, quindi la cacca praticamente. Io la do a lui la medaglia, perché questo youtuber se la merita assolutamente. Voglio dire, le si è riempito di cacca dalla testa ai piedi per totalizzare visualizzazioni. Avrà anche guadagnato, non lo metto in dubbio, ma il puzzo deve essere stata una cosa che lui non dimenticherà mai per tutto il resto della vita. Detto questo, ultima canzone per quanto riguarda il Buongiorno e Musica da Radio Studio X. Abbiamo i Bad Boy Blue con I Wanna Hear Your Heartbeat.

0: Siamo giunti alla fine del Buongiorno in Musica, sono trascorsi 60 minuti, quindi come sempre auguro a tutti una buona giornata, ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare non solo in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica. Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.
7: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezzo.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: yourself. Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

0: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: scusate un momento, da Carosto Puglia, Beri, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaello.
1: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso, sono felice con te.
0: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffaelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ.

0: king of the dance.
1: Mega Mix.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, un chilometro di coda per incidente tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno, un chilometro di coda tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
6: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, un chilometro di coda per incidente tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano. Sulla diramazione per Livorno, un chilometro di coda tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Due minuti, un libro.
8: Ci sono mari che non separano, ma collegano, acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:37.

Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze sia in AM, FM e in streaming. Comunque benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, 60 minuti dedicati non solo alla musica anni 70, 80, 90 ma anche alle notizie divertenti. E anche quest'oggi la ricerca in rete ha dato dei frutti, che dico, buoni, ottimi direi. Sì, perché i nostri simili, non mi stancherò mai di ripeterlo, con i loro comportamenti, voglio essere abbastanza educata, bizzarri, direi che ci lasciano sempre a bocca aperta. E quindi perché aspettare? Cominciamo subito il programma, lo facciamo come sempre con la musica. Sì, il Buongiorno in Musica si apre con le canzoni, naturalmente. E la prima in scaletta di oggi è un brano degli anni 70 di Gloria Gaynor, una cantante statunitense conosciuta per canzoni dal titolo, vediamo un po' se ricordo a memoria, Never Can Say Goodbye, oppure Reach Out, I'll Be There, We'll Survive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi cosa mandiamo in onda? Proprio quello di cui non ho detto il titolo, è How High the Moon.

Ascoltando queste canzoni, ripensando a questi personaggi e a questi cantanti, viene spontaneo delle volte chiedersi: ma che fine hanno fatto? Ebbene, questa Gloria Gaynor ha una veneranda età, oltre 80 anni, ed è ancora in attività. E a quanto dice il nostro comune amico Google, che ogni tanto comunque anche lui sbarella un pochino, non è che sia molto affidabile a dire la verità, ho avuto occasione di poter constatare che ci sono degli sbalzi di informazione con Google, soprattutto con Google Maps, ma non ne parliamo, ogni tanto sbarella anche lui. Comunque la tecnologia è bella, ma anche i suoi pregi, sì, ma anche i suoi difetti. Comunque stavo dicendo che pare abbia in programma anche un concerto, diversi concerti, diverse date a Milano. Bene, detto questo, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi e parliamo di un'opera d'arte che è stata danneggiata da un volontario di un museo di Taiwan. Ma cosa era questa opera d'arte? Era uno specchio montato su una semplice tavola di legno con una macchia centrale studiata per simboleggiare la consapevolezza, badate bene, culturale della società borghese. Questo lavoro aveva accumulato ben 40 anni di polvere. Oh, e quindi questo disgraziato cosa ha fatto? Ha preso la carta igienica e ha rimosso la polvere, danneggiando così irrimediabilmente quest'opera d'arte. Ma come sarà andata a finire? Naturalmente non si sa. Suppongo che il volontario sia stato allontanato in malo modo dal museo prima che potesse fare altri danni. E non so quali sono le opere d'arte in questo museo, ma la direzione voleva risarcire, penso con quattrini, l'artista. Non si sa se il risarcimento poi sia stato effettuato. Io però la soluzione l'avrei trovata: avrei tenuto lo specchio ancora lì fermo per 40 anni a fargli accumulare polvere, così sarebbe ritornato allo stato iniziale. Questa era la prima notizia, figuriamoci quelle che verranno dopo. Era una delle migliori, diciamo così, poi ne vengono ancora di peggio, però bisogna essere pazienti e aspettare. In fondo il Buongiorno in Musica è appena iniziato, siamo appena ai primi minuti e ascoltiamo già la seconda canzone che abbiamo in scaletta. E dopo Gloria Gaynor adesso ascoltiamo una canzone di Gertrude Wirsinger. Chi è Gertrude Wirsinger? Anzitutto faceva parte delle Silver Convention, è una cantante austriaca però, e faceva parte appunto di questo gruppo musicale che lanciò diversi successi come Fly Robin Fly, Lady Bump, Get Up and Boogie, eccetera eccetera eccetera. Questo era il suo vero nome, ma il nome d'arte, lo pseudonimo, era Penny McLean, perché poi ha avuto anche successo come cantante singola, non di gruppo. E allora mandiamo in onda questa canzone, ma il titolo, visto che io ho già parlato troppo, lo faccio dire a lei.

E a proposito di Austria, visto che Penny McLean è austriaca, la prossima notizia viene proprio da questa nazione. Tutti conoscono le applicazioni per la rilevazione degli autovelox, questi piccoli dispositivi che insomma che avvisano appunto gli automobilisti della presenza di autovelox o lavori stradali. Ma chiunque li utilizzi questi dispositivi mentre guida e venga scoperto rischia una multa salata e anche punti di penalità. Però se solo qualcuno avesse accesso diretto ai dati e potesse semplicemente inviarti le posizioni degli autovelox, sarebbe una bella cosa. È quello che ha pensato un poliziotto, un agente di polizia austriaco, che ora è sotto processo per presunto abuso d'ufficio e violazione degli obblighi di riservatezza. Infatti è accusato di aver diffuso le posizioni degli autovelox e dei posti di blocco della polizia in un gruppo WhatsApp con oltre 1000 membri tra il 2023 e il 2024. Ho già detto che è sotto processo, però io mi stavo chiedendo, si sarà fatto pagare per poter fornire questi dati? Non lo so, perché naturalmente queste notizie sono sempre frammentarie, quindi ho già detto che per lui non è finita molto bene perché è sotto processo. Però mi stavo chiedendo, ma avrà fatto tutto ciò a quale scopo? Benefico, nel senso perché erano amici, oppure si sarà fatto pagare? Quindi inutile starsi a scervellare, perché non lo sapremo mai. Continuiamo con la musica, con un gruppo musicale, inizialmente i Jackson 5, erano così che si chiamavano, poi sono diventati i Jacksons, erano un gruppo musicale statunitense che si era formato negli anni 60 ed era composto inizialmente da 5 fratelli, Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon Jackson. Ecco qua, i membri della famiglia Jackson. L'elenco è finito, per cui ascoltiamo Blame It on the Boogie.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ai, ripensavo a quel poliziotto austriaco che ha fornito informazioni su WhatsApp dove erano ubicati gli autovelox. Non si fanno queste cose, non si fanno. Vabbè, continuiamo con musica italiana. Considerati gli inventori della Italo Dance, sto parlando di Michelangelo e Carmelo La Bionda, i fratelli La Bionda. La canzone però che mandiamo in onda non è proprio Italo Dance, come potrebbe essere stato One For You, One For Me, I Wanna Be Your Lover, eccetera. No, però ascoltiamola lo stesso, ogni volta che tu te ne vai.

con i tuoi cavalli neri. Ogni volta che tu te ne vai, ogni volta che tu te ne vai, questa casa bruciarla dovrei per rifarla nel modo che vuoi. Ogni volta

rumori molesti potrebbero essere dei clacson, potrebbero essere dei bambini che piangono, delle urla, dei guaiti, dei cani, insomma la lista è lunga, ma ci sono anche le campane che rompono, se rompono. In un paesino della Campania la messa domenicale è stata interrotta quando un uomo, infastidito dal suono appunto delle campane che riteneva troppo forte, è entrato in chiesa con un tamburo e ha iniziato a suonarlo. Naturalmente davanti ai fedeli, che sono rimasti abbastanza a bocca aperta, e ha interrotto la celebrazione per alcuni minuti. Dopo questa breve protesta però lui cosa ha fatto? Ha preso il suo tamburo e se n'è andato spontaneamente. Però erano già stati allertati i carabinieri, che sono accorsi. Il parroco comunque ha detto che non voleva sporgere denuncia, quindi la carità cristiana ha vinto ancora.

E con Xanadu cantata da Olivia Newton-John siamo giunti alla metà quasi del Buongiorno in Musica, quindi ci aspetta la cover. La cover di oggi è una cover un po' particolare perché è stata fatta dopo 2 anni che è uscito il brano originale di un gruppo statunitense che praticamente è durato quanto un gatto in autostrada, Ethnoswap. Eh sì, perché un gruppo era nato nel 93 a Los Angeles e si è sciolto come neve al sole dopo 6 anni. Nel 95 avevano lanciato questa canzone intitolata Torn, che però ha avuto un successo maggiore dopo qualche anno, praticamente dopo 2 anni, con Natalie Imbruglia. Quindi cosa ascoltiamo? L'originale o la cover? Ascoltiamo l'originale di Ethnoswap, Torn.

0: Che rabbia però, dai, tu lanci una canzone e dopo 2 anni, con il tuo consenso naturalmente, un'altra cantante la riporta al successo, e anzi il successo è maggiore. Ma veramente non è che ci sia proprio da arrabbiarsi più di tanto, perché ogni volta che Nathalie Imbruglia cantava o canta questa canzone, grazie alla legge sui diritti d'autore, il gruppo continua a guadagnare bei soldini. Quindi dopo questo doveroso chiarimento, ripeto che abbiamo ascoltato la versione originale di Etma Swap intitolata Torn. E ricordo anche che state ascoltando il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E se volete fare pubblicità sulla nostra emittente, ascoltate il prossimo stacchetto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Prossima notizia, 100% italiana. Andiamo a Milano, dove durante un controllo di routine i carabinieri hanno fermato un 34enne che poi è risultato positivo all'alcol test. Affinché la macchina non finisse nel deposito, perché sarebbe stata portata via dal carro attrezzi, lui cosa ha fatto? Ha telefonato a mamma, e mamma è accorsa immediatamente in taxi per poter riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Una volta arrivata sul posto, i carabinieri hanno fatto l'alcol test anche alla donna per poter appurare che lei fosse in grado di guidare, però mentre stavano parlando con questa signora hanno sentito un odore un po' particolare, odore di alcol. Eh sì, che proveniva dall'abitacolo del taxi. Il conducente ha accettato di sottoporsi anche lui al test, ma i valori erano oltre il limite per qualsiasi automobilista, ancora più gravi per un tassista in servizio, che come per i neopatentati, anche per chi guida un taxi per questa categoria, il limite imposto dal codice è praticamente zero. Quindi cosa è successo? Il tassista è stato denunciato, rischia la revoca della licenza, probabilmente hanno portato via la macchina, il tassì, perché non poteva più guidare, e anche lui ha dovuto in qualche modo probabilmente chiamare mamma per poter tornare a casa. Insomma, tu guarda che casualità, una serie di circostanze veramente che hanno dell'incredibile.

Meno male che è uno scienziato esperto. Di chi sto parlando? Di Zi Teng Wang. È un mago, ma anche appunto scienziato esperto, almeno lui si definisce così. Addirittura con un dottorato in biologia cellulare molecolare. Per stupire il suo pubblico, perché fa anche degli spettacoli, aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire magicamente con gli smartphone del pubblico, appunto. Ma questo fesso si è dimenticato la password di accesso. Praticamente il suo trucco si è rivoltato contro. Non ricorda la password di accesso e quindi è un bel dramma, perché questo chip impiantato nella pelle potrebbe poi causare anche delle infezioni. Riuscirà il nostro eroe a recuperare la password? Da chi la potrà chiedere? Questo è un bel dramma. Chissà se avremo notizie in futuro di questo mago che sarà riuscito magicamente a recuperarla. Chissà.

Hurricane is coming tonight, Carol Douglas, quella tanto per intenderci di Doctor's Orders, una canzone un po' particolare perché lei telefonava al marito dicendogli che era andata dal dottore perché aveva sentito dolorini al basso ventre, però il dottore ha detto guarda che non è niente di grave, tu devi avere un po' di coccole da parte di tuo marito, beh mettiamola così, le coccole, doveva fare sesso col marito e quindi ecco è nata questa canzone un po' strana, ma di cose strane ne abbiamo dette nel corso del Buongiorno in Musica quest'oggi grazie ai nostri simili che continuano a combinarne di tutti i colori, quindi è giunto il momento di fare una pausa musicale. Bene sì, ripossiamo la mente con un po' di musica, lo facciamo con i Bee Gees, How Deep Is Your Love.

dal film più iconico degli anni 70, La febbre del sabato sera, colonna sonora dei Bee Gees, questa bellissima canzone così romantica intitolata How Deep Is Your Love, com'è profondo il tuo amore. Però adesso torniamo con i piedi per terra, perché la pausa riposante è terminata e quindi andiamo avanti con la musica. E poi dovrò anche assegnare il premio virtuale che assegno sempre al fesso, alla fessa di turno. Chi avrà l'onore quest'oggi lo sapremo subito dopo aver ascoltato i Village People con 5 o'clock in the morning.

chi sarà meritevole del mio premio virtuale, la medaglia al fesso alla fessa? Stavolta è maschile, e ero un po' tentata di assegnarla al tassista Brillo, però poi ho detto ma no dai, se la merita lo scienziato mago cinese, quello che si è fatto impiantare un chip fra pollice e indice per poter interagire con gli smartphone quando fa gli spettacoli di magia e adesso non ricorda più la password. Beh, questo è un suo problema, naturalmente a noi non resta altro che comunque andare avanti con il buongiorno in musica e con la prossima canzone, un brano di un gruppo musicale italiano, sono Gli Stadio e Grande Figlio di Puttana.

0: un lato B di un 45 giri, perché il lato A si intitolava invece Chi te l'ha detto. Però entrambe le canzoni erano state inserite come colonna sonora nel film Borotalco, e siamo all'anno 1981. Ma esistono ancora gli Stadio? Beh, non come gruppo composto come era in origine, naturalmente, però uno dei componenti porta avanti ancora la loro musica facendo delle esibizioni. Bene, detto questo, siamo quasi giunti alla fine del Buongiorno in Musica. Vi ricordo che per un'ora vi ha tenuto compagnia con notizie curiose, musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E prima di passare ai saluti vi ricordo che potete seguirci sui social per sapere cosa bolle in pentola, e anche magari dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete un'interessante sezione, un piccolo museo virtuale dedicato alla parte tecnologica. Detto questo, non mi resta altro che augurare a tutti una buona giornata e naturalmente ringraziare per essere rimasti sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Di nuovo grazie per l'ascolto, auguro buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 ci sono code per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'Impero Romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
7: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
8: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
9: A Radio Studio X sono le ore 11:06.
10: Radio Studio X.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento. E protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
7: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lo stesso motivo si segnalano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: you do it for money, I don't care if you're cool as ice.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 303 si registrano 2 km di coda tra Firenze Impruneta e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnalano 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 2 km di coda nella stessa tratta in direzione La Spezia. Code a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

world of rhythm.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 12, dove per un incidente avvenuto al chilometro 116 e 400 si segnalano 3 km di coda tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Un chilometro di coda invece a causa di lavori e del traffico intenso in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Segna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato? Trailers in FM.
14: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
15: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
16: Welcome to the world of rhythm and dance.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Not a problem, I can't fix, 'cause I can do it. In the mix.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
4: Dance Rotation. Allora, ciao ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento marchiato Dance Rotation, insieme al DJ Clever, qua su Radio Studio X. La puntata di oggi, anche quella di oggi, è tutta dedicata agli anni

botto in discoteca dagli anni 70, 80 e 90 qua su Radio Studio X. E come dice il mio socio, metti il segno, metti la X.

0: volte, tutte le volte che comincio a divertirmi, il tempo a mia disposizione finisce. E purtroppo vi devo salutare, vi do appuntamento alla prossima qua su Radio Studio X col DJ Clever con Dance Rotation. Ciao a tutti, fate i bravi. Ciao ciao.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!
7: Of rhythm and dance with me.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze. A causa di lavori invece sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali, restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.

0: buona serata. Appuntamento rinnovato al venerdì prossimo. Stessa radio, stesso mix by Ferro, 18.05, Radio Studio X. Buon weekend, ciao!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 19 e 6 minuti.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Se sei un DJ degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia.

quando senti un brivido lungo la schiena, non è il freddo, ma la musica di Radio Studio X. '70, '80, '90, la musica dance più bella. Non puoi sbagliare.

Orient Express, con questo pezzo termina la prima parte del Master Sound. Nella seconda parte adesso, amici, un po' di mixaggi tranquilli, senza animazione, senza voce, così ci teniamo in forma.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 8 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato, e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
6: Hello.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music comincia ora con Mickey Runner.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Dove la differenza è nella selezione.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, because I can do it.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Radio Studio X, la radio di Chiam.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
12: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.